aria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Il mondo è ammalato!

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/Studio Play.
1: Exclusive Dance Chart.

vicino mi dicevano di smettere di fare quello sempre contento. Mi gridavano, rincorrevano, mi prendevano molto più veloce e violento. Ogni giorno me ne andavo solo a pesca, insieme alla mia esca, lasagne di mamma.

parole scivolavano nella lica che muove la mia etica, fai finta di nulla. Mi chiamavano, mi sfottevano, continuavano senza mai colpirmi abbastanza. Il mio nome era soldato Ciccio Bomba, per colpa della forma abbondante dei fianchi. Ero il cinema per questi occhi storti, battuto come morsi, la strada non ha regole.

ma delle cose che cambiano. Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio. 2013, un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato mio.

cani con i libri di scuola. Finita per ora, inclinato come l'asse terrestre, voglio prendere il sole. È il programma del prossimo trimestre.

grazie, ti ne preoccupa pa, ma va.

0: notte vola.
1: Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay. Fuck you.

visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

non hanno più un capo branco. Fuori la rivoluzione ed io mi vesto di bianco. Vorrei tenerti la mano un po', scusa ma sono stato.

Sono le 7:01. Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

9 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Pacomio e San Beato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, come mi suoni con mare ti ballo, ricorda ancora una volta come molte reazioni dipendano direttamente dalle azioni che le hanno provocate. E oggi

celebrano la giornata dell'Europa e la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1336 il poeta Francesco Petrarca completava la prima scalata documentata del Mont Ventoux in Provenza. Nel 1921 al Teatro Valle di Roma debuttava Sei personaggi in cerca di autore che, pur non incontrando il favore del pubblico, sarebbe diventato uno dei lavori più celebri di Luigi Pirandello. 90 anni fa, nel 1936, mentre il re italiano Vittorio Emanuele III veniva proclamato imperatore d'Etiopia in seguito alla presa di Addis Abeba, a Roma il primo ministro Benito Mussolini annunciava la nascita dell'Impero d'Italia. E 80 anni fa, nel 1946, lo stesso Vittorio Emanuele III, in vista del referendum istituzionale sulla monarchia, abdicava in favore del figlio Umberto e lasciava l'Italia. Nel 1950 il ministro francese Robert Schuman proponeva una comunità europea del carbone e dell'acciaio, era il primo passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1978 due tragici delitti scuotevano l'Italia. A Cinisi veniva ritrovato cadavere Peppino Impastato, protagonista di una intensa campagna contro la mafia. E a Roma le Brigate Rosse facevano ritrovare il corpo del politico Aldo Moro, ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Nel 1994 il Sudafrica eleggeva il suo primo presidente di colore, Nelson Mandela, uomo simbolo della battaglia contro l'apartheid. 20 anni fa, nel 2006, nulla di fatto nell'elezione del presidente italiano, con oltre 700 schede bianche. Si scrutinava anche un voto per Luciano Moggi in quei giorni al centro dello scandalo di Calciopoli. E 5 anni fa, nel 2021, ad Agrigento cerimonia di beatificazione per Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Sono nati il 9 maggio, nel 1265 il poeta Dante Alighieri, ma la data è incerta, nel 1567 il compositore Claudio Monteverdi, nel 1888 l'aviatore Francesco Baracca, nel 1939 il magistrato Giancarlo Caselli e nel 1949 l'autore e cantante Billy Joel. Nascevano oggi anche il calciatore campione mondiale Fulvio Collovati e l'imprenditore e dirigente sportivo Claudio Lotito, entrambi nel 1957, il musicista e produttore discografico Gianni Maroccolo nel 1960, il addetto di sicurezza in Iraq, medaglia d'oro al valor civile Fabrizio Quattrocchi, nato in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 9 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.
0: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore mio.

0: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.
1: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione?

0: No, vabbè, non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono di tonnellata...
0: E la piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: O no, negative?
0: No, oddio, perché...
1: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati.
0: Dimmi la verità,
1: quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo?
0: Ma è assolutamente normale, hai solo bisogno di seguire la mia routine.
1: Segna.
0: Sveglia alle 4:41, così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio, io ad esempio studio Vangeli.
1: Oddio, con tutta questa roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia?
1: Ma stai bene? Ti senti ansiosa?
0: Ma lo mangi il kimchi?
1: Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione, è scientificamente provato, altro che psicologo!
0: Bevi kombucha e passa tutto!
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada,
1: te metti con trapper.
0: Un trapper? Ma tipo chi?
1: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
0: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
1: Amore, sei splendida, io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione.
0: Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.
2: Sulle mani sono...

0: ma sono a te.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

Siamo tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.
0: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore mio.

0: Andiamo avanti con la nostra classifica italiana. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 8.
1: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sulla mia pelle non passa mai, no mai. Sicuramente stai dormendo nel letto di un altro pure stasera.

0: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.
1: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione?

0: No, vabbè, non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono di tonnellata...
0: Una piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: Oh no, negative.
0: No, oddio, perché...
1: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati.
0: Dimmi la verità.
1: Quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo?
0: Ma è assolutamente normale. Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
1: Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra. Su una gamba sola, mi raccomando.
0: Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io ad esempio studio Vangeli.
1: Oddio, ho tutta questa roba, mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa?
1: Ma lo mangi il kimchi?
0: Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato. Altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper. Uno di questi altri, uno 60 con tatuaggi in faccia. Uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica. E poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme. Sono

0: sono a te.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

0: La mia risposta sei tu.
1: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania,

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Spreng mich an, fass mich an, mach mit mir was du willst.
1: Siamo tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Italia Starter Pack.
1: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana. Solo con la nostra classifica.
2: Bentrovate, bentrovati belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni

Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro. Numero 10, apriamo così.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.

0: belli.
1: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È Finita la Pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone Triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, È Finita la Pace.

0: con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
2: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
1: Sono i più belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: Belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta i più belli.

0: più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango, il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come...

0: Musica italiana su Radio Studio Play.
1: Sono i più belli.
2: Siamo tra le prime quattro, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco, ai più belli e in quarta.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie criminale.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibran, Lisa, Malmeta, Cesare Cremonini, Nycock, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta. Numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore, intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Max Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

0: musica italiana su Radio Studio Play.
1: 9 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Pacomio e San Beato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, come mi suoni con mare ti ballo, ricorda ancora una volta come molte reazioni dipendano direttamente dalle azioni che le hanno provocate. E oggi si celebrano la giornata dell'Europa e la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1336 il poeta Francesco Petrarca completava la prima scalata documentata del Mont Ventoux in Provenza. Nel 1921 al Teatro Valle di Roma debuttava Sei personaggi in cerca di autore, che, pur non incontrando il favore del pubblico, sarebbe diventato uno dei lavori più celebri di Luigi Pirandello. 90 anni fa, nel 1936, mentre il re italiano Vittorio Emanuele III veniva proclamato imperatore d'Etiopia in seguito alla presa di Addis Abeba, a Roma il primo ministro Benito Mussolini annunciava la nascita dell'Impero d'Italia. E 80 anni fa, nel 1946, lo stesso Vittorio Emanuele III, in vista del referendum istituzionale sulla monarchia, abdicava in favore del figlio Umberto e lasciava l'Italia. Nel 1950 il ministro francese Robert Schuman proponeva una comunità europea del carbone e dell'acciaio, era il primo passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1978 due tragici delitti scuotevano l'Italia. A Cinisi veniva ritrovato cadavere Peppino Impastato, protagonista di una intensa campagna contro la mafia. E a Roma le Brigate Rosse facevano ritrovare il corpo del politico Aldo Moro, ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Nel 1994 il Sudafrica eleggeva il suo primo presidente di colore, Nelson Mandela, uomo simbolo della battaglia contro l'apartheid. 20 anni fa, nel 2006, nulla di fatto nell'elezione del presidente italiano, con oltre 700 schede bianche. Si scrutinava anche un voto per Luciano Moggi in quei giorni al centro dello scandalo di Calciopoli. E 5 anni fa, nel 2021, ad Agrigento cerimonia di beatificazione per Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Sono nati il 9 maggio, nel 1265 il poeta Dante Alighieri, ma la data è incerta, nel 1567 il compositore Claudio Monteverdi, nel 1888 l'aviatore Francesco Baracca, nel 1939 il magistrato Giancarlo Caselli e nel 1949 l'autore e cantante Billy Joel. Nascevano oggi anche il calciatore campione mondiale Fulvio Collovati e l'imprenditore e dirigente sportivo Claudio Lotito, entrambi nel 1957, il musicista e produttore discografico Gianni Maroccolo nel 1960, il addetto di sicurezza in Iraq, medaglia d'oro al valor civile Fabrizio Quattrocchi, nato in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 9 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Anthony, what's up, Anna? Whoever in the MC, quando il mondo che sta attorno va in buio, quando carichi rialzi com'è, quando piaci ti domandi il perché, quando crolli quei sogni campioni, vai cercando un po' di forza nel

marino selvaggio con gli agguaggi. Sarà che ci facciamo viaggi, ma sognare che ci rende saggi è uno tra i vantaggi di una vita imprecisa, ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa. Ragazzi della crisi dei valori, riempiamo il diario coi pensieri migliori.

Chi della terra è stufo, il cielo cerca gli UFO.

mollare quello in cui credo, poi mi sollevo e riparto da zero. So che ogni cosa la devo alle palle quadre di mio padre, al suo sudore, al sorriso di mia madre, al viso di ogni nonno che proietta.

9 maggio 2026 e sabato la chiesa ricorda San Pacomio e San Beato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno «come mi suoni con mare ti ballo» ricorda ancora una volta come molte reazioni dipendano direttamente dalle azioni che le hanno provocate. E oggi si celebrano la giornata dell'Europa e la giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1336 il poeta Francesco Petrarca completava la prima scalata documentata del Mont Ventoux in Provenza. Nel 1921 al Teatro Valle di Roma debuttava Sei personaggi in cerca di autore che, pur non incontrando il favore del pubblico, sarebbe diventato uno dei lavori più celebri di Luigi Pirandello. 90 anni fa, nel 1936, mentre il re italiano Vittorio Emanuele III veniva proclamato imperatore d'Etiopia in seguito alla presa di Addis Abeba, a Roma il primo ministro Benito Mussolini annunciava la nascita dell'Impero d'Italia. E 80 anni fa, nel 1946, lo stesso Vittorio Emanuele III, in vista del referendum istituzionale sulla monarchia, abdicava in favore del figlio Umberto e lasciava l'Italia. Nel 1950 il ministro francese Robert Schuman proponeva una comunità europea del carbone e dell'acciaio, era il primo passo verso la nascita dell'Unione Europea. Nel 1978 due tragici delitti scuotevano l'Italia. A Cinisi veniva ritrovato cadavere Peppino Impastato, protagonista di una intensa campagna contro la mafia, e a Roma le Brigate Rosse facevano ritrovare il corpo del politico Aldo Moro, ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Nel 1994 il Sudafrica eleggeva il suo primo presidente di colore, Nelson Mandela, uomo simbolo della battaglia contro l'apartheid. 20 anni fa, nel 2006, nulla di fatto nell'elezione del presidente italiano, con oltre 700 schede bianche. Si scrutinava anche un voto per Luciano Moggi, in quei giorni al centro dello scandalo di Calciopoli. E 5 anni fa, nel 2021, ad Agrigento cerimonia di beatificazione per Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Sono nati il 9 maggio. Nel 1265 il poeta Dante Alighieri, ma la data è incerta. Nel 1567 il compositore Claudio Monteverdi. Nel 1888 l'aviatore Francesco Baracca. Nel 1939 il magistrato Giancarlo Caselli. E nel 1949 l'autore e cantante Billy Joel. Nascevano oggi anche il calciatore campione mondiale Fulvio Collovati e l'imprenditore e dirigente sportivo Claudio Lotito, entrambi nel 1957, il musicista e produttore discografico Gianni Maroccolo nel 1960, il addetto di sicurezza in Iraq, medaglia d'oro al valor civile Fabrizio Quattrocchi, nato in questo giorno nel 1968. Ultima segnalazione per il 9 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

stai ascoltando Radio Studio Play.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
0: 3 di marzo 2026, Exclusive Dance Chart. Eccole le tracce che stanno dominando le piste. Se amate bassi potenti e ritmi che non vi lasciano fermi, siete nel posto giusto. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, da Max Martinelli. Sono io, il vostro My Jockey. Con me Paolo Mariani e Isabi DJ, prontissimi al Mix and Play.
2: Lascia la chart questa settimana.
0: In partenza per New York, il volo per Ultranate. La bravissima cantante statunitense ci lascia con Free, Ultranate. Show Bell, uscita!

0: settimana scorsa?
1: Tre canzoni ci facevano cantare e ballare un po' di più rispetto alle altre la scorsa settimana. Alla numero 3 c'è la coppia Kunz e Theophilus London con Galaxy. In seconda sull'Olimpo, Calvin Harris e Kasabian in Release the Pressure. La numero 1 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can.

se siete d'accordo iniziamo così con la numero 15. Gran bel lavoro per Dino Brown insieme a Talesa, la regina della dance. Eccoli insieme tra energia e una grande magia. Ti prendono un classicone e lo rianimano con una cassa dritta tutta da ballare. Because the night ci farà sognare. New entry, numero 15.

Allo scoperto delle tante novità della Exclusive Dom Short in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14. Facciamoci sferare dal tocco magico di Farid Down. Basso ipnotico, sample vocale soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Farid Down, Serious. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Paolo Isa, arriva la numero 13, mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Solzo che ci travolge in Jamaican Bam Bam. Un mix letale di Groove House, parti esclusivi, profumo di mare, la traccia più cool del pianeta, sa come farci ballare. Jamaican Bam Bam, numero 13.
2: MC is my ambition. I come feel nice up Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican.

State ancora ondeggiando con Ugel e Salto in Jamaican Bam Bam, beh, era la numero 13. Ma attenzione, i prossimi due ci porteranno i dischi caldi della settimana, ma andiamo per ordine. Ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Ridoi, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Madonna, monsieur, voilà la numero 10. Eccoci servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini. Curve pazzesche, tanta energia. Inizia la festa e con lei l'allegria non va più via. Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini. Voilà, la classifica giusta. E questa qua, Exclusive

0: Chart.
1: All'Exclusive Dance Chart il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati, Jane Boys e David Guetta ci fanno divertire in Upside Down. Posizione numero 9.

alla numero 8 della Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Salda Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.

0: così.
1: Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Telisa, Ferry Down, Ugel, Tiesto, Dino Leroy, Jaden Boys and David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback. Disco flashback. Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra. E lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa. Popolo della dance, alla riscossa! Con Kunx, clap your hands.

Ciao Luisa, accendete i motori, riparte lo grondo scalotto della Mount S esclusiva. Alla numero 7 riguadagna terreno in chart Gordo e Loco Loco. Tra strofe in spagnolo e ritornello in inglese, anche in estate la ballerà tutto il paese.

Arrivano, arrivano! Due tracce, Dos in sequenza. Eccole qui, sul volume per la numero 6. Valentin Brunel, alias Kunz, tra Parigi, Londra e Los Angeles, ha sfornato Outload. Una delle song di punta di quest'album è Getaway. E in quinta, occhio alla coppia Damian Ford, Jordan Grace, con il loro I Feel Love. Suonano un pezzo coinvolgente. L'effetto è stupefacente.

ballate mugente, cantate, fatelo col cuore, liberate la mente. Exclusive Dance Chart è la vostra classifica potente. Alla posizione numero 4 questa settimana troviamo Io non desidero i volanti di Another e 54 Ultra. Light e Talk to You, ex numero 1.

Number 3, siamo sul podio. Gradino più basso, vuole rivincere facile Jennifer Lopez. L'ha fatto affidandosi alle mani magiche di David Guetta. La sua nuova traccia è Save Me Tonight. La voce di Jennifer, va detto, va a braccetto con un ritmo perfetto.

dopo David Guetta, in terza ecco un altro mostro sacro della musica dance, Bob Sinclair. In coppia con Kesha hanno realizzato un altro pezzo bombao del momento. Mr. Bob ha rimodellato un old song dei New Shoots, successo degli anni 80.

Fantasmagorica seconda parte con Gordo, Kungs e Boys Noize, Damian Ford, Jordan Grace, Another 54, Jennifer Lopez, David Guetta, Bob Sinclair, Kesha. È pronta, in pazza, la numero uno. Number one. Fantastica numero 1, meritatissima per Bibi Rexha e il leggendario gruppo elettronico dei Fedless. Autotensione con un pezzo che sa di campione. New Religion viaggia in prima.

anche per l'aggiornamento numero 2 del mese di maggio 2026 con la Exclusive Dance Chart è davvero tutto. La selezione dei più forti dal mondo della dance torna presto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ, impeccabili come sempre al Mix and Play. Saluti belli da Max Martinelli. Alla prossima.

0: Sono le 15:01.
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

risposta. Non è flow, è surrealismo, mo cubismo, ciò, ste frasi sulle basi ci dipingono. L'hai visto, a chi l'ha visto, no? Se esistono in un disco e poi spariscono, distinguilo, si estinguono, capisci, no? Sbiadiscono, svaniscono.

casino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo smoking solo sulla carta,

risposta. Non è flow, è surrealismo, mo cubismo, c'ho ste frasi sulle basi ci dipingono. L'hai visto a chi l'ha visto, no? Se esistono in un disco e poi spariscono, distinguilo, si estinguono, capisci, no? Sbiadiscono, svaniscono.

0: Quentin Tarantino.
1: C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo smoking solo sulla carta.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Sì.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Se l'amore qui è una formula e gli serve tempo e spazio, io la matematica beh non la so. Ma per credere in noi due io allora mi sono fatto in quattro. I giorni hanno un nome ma le notti no. Mettiti nei miei

0: ricorderò.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
2: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
3: What's up, boys?
4: So what do you guys want to do today?
3: Dude, you want to crash them all?
4: Nice.
3: Okay.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.
0: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo.

0: Andiamo avanti con la nostra classifica italiana. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 8.
1: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sulla mia pelle non passa mai, no mai. Sicuramente stai dormendo nel letto di un altro pure stasera, ma rock e pena, siamo sempre alle solite.

0: ridere. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamone lento.
2: Come un'ossessione, stare attento e liquida.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana, i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.
1: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione?

0: No, vabbè, non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono di tonnellata...
0: Di tonnellata piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: Oh no,
0: negative.
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo?
1: Ma è assolutamente normale, hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io ad esempio studio Vangeli.
1: Oddio, con tutta questa roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi frammentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton? No?
0: Amore, sei splendida, io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme. Sulle mani.

0: ma sono a te.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

0: mia risposta sei tu.
1: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.
0: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania,

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio, ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Italia Starter Pack.
1: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
2: Sono le 19 e 5 minuti.
3: Da uno studio bunker. Riveduto e corretto, va ora in onda. Lo Shadows Light. Lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. Ed eccoci, ben trovati amici. Settimana dopo settimana noi ritorniamo con lo Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di cose buone, di cose belle che ci stuzzicano un po' il palato. Quale possono essere, per esempio, le colazioni? Perché le colazioni? Perché ce ne sono di tantissimi tipi in giro per il mondo. Ma qual è la colazione più sana, più nutriente, più genuina, insomma quella che ci fa bene alla nostra salute? E attenzione, perché potremmo avere delle sorprese. Perché tutti pensano cornetto e cappuccino, la colazione all'italiana. Ma attenzione, perché anche lì poi ci sono gli zuccheri, poi abbiamo il calo di zuccheri. Insomma, vedremo, analizzeremo in questa puntata di Shadows Light i vari tipi di colazioni, almeno quelle più famose che ci sono in giro per il mondo. E qualcuno di voi che gira, che va nei paesi esteri, si è trovato a far colazioni strane. E insomma, vedremo qual è quella più indicata per il nostro fisico. Intanto mi presento, io sono Angelo Franzone. L'altra parte di me, ovvero il mio alter ego, o comunque sia il mio socio, amico, l'Andrea Lombardo, che salutiamo e ringraziamo, ormai è divenuta una normalità condurre lo Shadows Light in solitaria, ma sapete bene che lo Shadows Light nasce in origine con i Senza Radio nella formazione Angelo Franzone, ovvero io e Andrea Lombardo, e quindi torneremo ancora insieme. Ma attenzione, perché in questa puntata di Shadows Light le sorprese sono più di una, non sono due, non sono tre, ma sono tante. Ci ascolteremo ovviamente tantissimi brani, tra cui quelli nuovi, ed è già lì pronto caldo il brano di Salvo Buono. Ma avremo anche un ospite che ci parlerà di cose del mondo, così come noi parliamo di colazioni del mondo. Quindi avremo con noi e sentiremo in una intervista Marco Campagna, che tra l'altro è un nostro, come dire, collega, perché lui produce podcast, e vedremo di cosa si tratta. Ma intanto, prima di iniziare, vogliamo ascoltare la nostra sigla?
4: Vai. Sì, va.

0: solo tu.
1: Eccoci, allora dopo la sigla finalmente ufficialmente inizia la nuova puntata di Shadow Slide. E dopo una settimana come vi sentite? Vi è mancato lo Shadow Slide? Magari qualcuno ci dice anche sì, vorrebbe ascoltarlo ogni giorno. È solo che ogni giorno, ragazzi, poi diventa, come dire, a proposito di salubrità, di cose che fanno bene, poi danneggia la nostra salute. Quindi bisogna prendersi una settimana di pausa per poi poter riascoltare ancora una volta una nuova puntata di Shadow Slide. Oggi parliamo di colazioni sane, le colazioni nel mondo. Quali sono queste colazioni più sane? Perché cosa mangiare, cosa bere al mattino appena svegli, prima di iniziare tutte le nostre attività? La nostra colazione ideale qual è? Quella americana, quella made in USA, il breakfast all'inglese. Insomma, quali caratteristiche deve avere una colazione per essere una colazione che nutre il nostro organismo e poi non ci porti ad avere fame subito dopo? Ecco, questo è quello che bisogna tener presente. Ma intanto, prima di iniziare tutto ciò, vogliamo, come è duopo qui allo Shadow Slide, iniziare il programma con la musica Tunz Tunz. Questo è un bel Tunz Tunz, ragazzi, Così ci muoviamo prima di fare colazione, magari si fa un po' di moto e magari ci proviamo. Allora, questo è l'angolo Tunz Tunz di Shadow Slide. Dopo ritorniamo a parlare di colazione, ma intanto vi lascio in the music. Yeah, in the music. Avete alzato il volume? Sì?

0: e senti il tunz tunz. Oggi abbiamo pensato di mettere brani di qualche tempo fa, ma che hanno, oh yeah, un bel sound, una bella cassa, sì, che batte tunz tunz tunz. Abbiamo ascoltato nell'ordine questo che si intitola King of My Castle di One Blood Project, e poi prima In the Music dei Deep Swing, brano del 2010. E questo è sempre e ancora e comunque lo Shadows Life. Oggi il programma parla di quello che bisogna mangiare a colazione. Perché? Perché la colazione è il pasto più importante della giornata, e quindi attenzione, perché voi che pensate che la colazione all'italiana si riduca soltanto a cornetto e cappuccino, vi sbagliate. Perché? Perché intanto poi magari qualcuno esagera e allora dice, beh vabbè, io non so scegliere tra il cornetto al cioccolato e quella alla marmellata oppure quella alla crema, quindi li prendo tutte e tre. Non va bene, ragazze, non abusate dei cornetti al mattino, perché insomma non arrivano chiaramente ad essere un eccesso di grassi, però dobbiamo stare calmi, perché la colazione all'italiana tipica è quella meglio articolata sicuramente, che risponde appieno a due obiettivi fondamentali, che sono quelli di introdurre cibi liquidi e anche di introdurre cibi solidi. Quindi a colazione bisogna sia bere che mangiare delle cose solide, questo perché? Per mettere in funzione l'attività gastrica ed anche per svuotare la nostra cistifellea dalla bile. Per cui appunto la colazione all'italiana, che è composta da cose liquide e solide, per esempio c'è il latte, c'è il caffè, ci sono le fette biscottate, lo yogurt, la spremuta d'arancia, e quindi possono, diciamo, anche per esempio il pane tostato va bene, utilizzare il miele anziché la marmellata, della frutta fresca al posto dello yogurt. Ecco, questo sì che è una colazione bilanciata e nutriente, mentre bisogna andare piano, andarci cauti con le brioche, con i cornetti, perché appunto possono essere ricchi di grassi saturi. Quindi non due o tre al mattino, ma ecco, uno può anche bastare, e per cui attenzione. Vedremo anche le altre colazioni nel mondo, quelle più famose, c'è cioè la colazione americana, quella all'inglese, insomma vediamo come e quando e perché queste colazioni sono, come sono fatte, e che se sono o meno insomma salutari per la nostra salute.
1: La nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite.

0: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
1: No matter what. No matter what.

0: Shadow Slide, il brano da passerella. Lady Gaga, ritmo serrato, la pop dance appunto di Lady Gaga e le barre taglienti di Doechii per questo brano che fa da colonna sonora al film Il Diavolo Veste Prada 2. E siete sempre in compagnia di Shadow Slight, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Te vi parliamo di colazioni, abbiamo detto che insomma la colazione all'italiana è quella là e bisogna metterla su un piedistallo. Per esempio la colazione tipica americana è molto diversa, si beve intanto solo caffè ed ovviamente un caffè molto lungo, il caffè americano, non mica l'espresso come lo facciamo noi, oppure in sostituzione del caffè si beve il tè e il consumo di latte si sposta a pranzo, poi la parte solida invece è composta da pane e burro, poi ci sono i dolci, ci sono le torte, molti americani prediligono il prosciutto cotto, formaggio, uova accompagnati con il pane, però questo tipo di colazione è molto ricca di grassi e quindi scatena la produzione di insulina, per cui attenzione a voi che vi piace fare l'americano, insomma c'è il consumo di insulina alle spalle che vi tiene. Allora, oggi ve lo abbiamo già annunciato e credo che sia il momento di introdurre adesso il nostro primo ospite della puntata. Lui è Marco Campagna, lo chiamiamo in diretta, vediamo se lo troviamo libero per scambiare due parole. Vediamo se... aspetta là, sta squillando. Marco, risponderai? Ci sei? Il telefono squilla, quindi adesso Marco risponderà, credo, spero. Era una telefonata così senza preavviso, per cui bisogna capire se è nelle condizioni di poter rispondere o meno. Se non risponderà, magari lo chiamiamo fra qualche istante. Ma intanto appunto vi dico che lui è un podcaster. Eccola, si è staccata e quindi riproviamo. Quindi dicevo, lui è un podcaster che diciamo produce dei podcast dal titolo Lettere dal Mondo e ci faremo spiegare bene. Marco, ci sei?
1: Pronto, eccoci. Sì.
0: Oh, ciao, ce l'abbiamo, ciao, visto. Ciao, come stai, caro? Allora, in linea bene con noi qui a Shadow Slight c'è Marco Campagna. Dicevo che tu sei un produttore di podcast, ciao, dal titolo Lettere, sì, dal Mondo. Ecco, ce lo vuoi, sì, spiegare in che cosa consiste questi podcast?
1: Sì, grazie Angelo e ciao a tutti. Beh, allora guarda, l'idea del podcast in generale è quella, come sapete, no, di fare degli episodi in cui si racconta qualcosa, si parla di una qualche storia. Quindi io, leggendo così negli anni scorsi, tra le varie letture sono arrivato a leggere anche proprio dei libri, delle raccolte di lettere. Di tanto in tanto mi è capitato di leggere delle lettere, le quali in particolare alcune mi sono sembrate proprio talmente significative da volerle condividere. Allora, il podcast nasce proprio da questa idea. L'obiettivo è quello di condividere con, sì, tutti gli ascoltatori delle lettere scritte da personaggi che poi sono personaggi più o meno famosi della storia, di tutti i periodi storici, di tutte le geografie.
0: Bellissima questa cosa.
1: Sì, lettere che per qualche motivo danno il senso del momento in cui sono state scritte, quindi del periodo storico, ma anche dell'umanità, no? Degli aspetti magari meno conosciuti di certi personaggi famosi. Comunque, sai, la lettera poi è intima, perché è un,
0: esatto,
1: un tipo, un genere,
0: esatto, e poi uno però spaccato della vita intima, esatto, di ogni personaggio, no? E quindi
1: sì, perché poi la vita di chiunque è influenzata dal periodo storico in cui è immersa, quindi sono storie intime che però rappresentano molto bene quello che era il momento storico e appunto le sensazioni, le certe lettere hanno proprio cambiato la storia, ma anche se non cambiano la storia, alcune lettere ci cambiano dentro per quello, sì, che arriva, sì, riescono a...
0: Sai che io nel tuo canale Spotify, tu ne hai caricate, sì, davvero tante, ne ho ascoltate parecchie, devo dire che insomma ti dà quell'emozione di scoprire dei lati nascosti di quei personaggi che magari storicamente noi abbiamo anche studiato studiato, sappiamo quello che hanno fatto, però ecco questa, questo loro vedersi in una situazione diversa, non ufficiale, ecco, magari in queste lettere che sono un po' più intime, ti dà un'altra visione di quel personaggio.
1: Sì, guarda, se vuoi per esempio, ora tu oggi stavi parlando di colazioni, no? Di colazioni, di cibi, diciamo, del mondo, per così dire.
0: Sì.
1: Per esempio c'è una lettera in cui la regina Elisabetta II, dopo aver incontrato il presidente degli Stati Uniti Eisenhower nel suo castello a Balmoral in Scozia, alcuni mesi dopo, qualche tempo dopo, lei inviò, la regina Elisabetta inviò al presidente Eisenhower la ricetta per cucinare gli scones, che sono i biscotti tipici britannici,
0: perché
1: al presidente erano piaciuti tantissimo, e allora la regina Elisabetta qualche tempo dopo le mandò proprio la ricetta scritta di suo pugno,

0: che fu scritta dalla Regina Madre, quindi quella che noi chiamiamo come chiamavamo Regina Madre, cioè la madre della Regina Elisabetta.
1: Sì.
0: Lei scrisse una lettera dopo dei bombardamenti che colpirono Buckingham Palace, quindi scrisse una lettera a sua nuora, se non ricordo male, in cui insomma descriveva, ovviamente lì vedi il fatto che la paura è la stessa per tutti. Può essere un reale, la paura in cui entri è la stessa per tutti. Ah, tra l'altro una cosa che aggiungo sul podcast è che le lettere sono in gran parte lettere da degli, quando riesco, da degli attori o attrici professioniste, quindi diciamo anche l'emozione, no? La suggestione, certo, che riesce a trasferire un attore o un'attrice è qualcosa di...
1: Infatti tra poco vi faremo ascoltare parte di questo podcast, di uno di questi podcast, sono davvero tantissimi, c'è anche bellissima la lettera di Giovanni Falcone, insomma ce ne sono davvero tante, ve ne faremo ascoltare adesso parte di uno per la voce di un attore professionista che è Giovanni Sant'Angelo, che salutiamo, e... E ovviamente rimandiamo tutti quanti i nostri ascoltatori a collegarsi alla tua pagina dove diciamo metti tutti questi podcast, che si trovano su Spotify, giusto?
0: Sì, il podcast si trova su Spotify, anche su Amazon Music, anche su YouTube direttamente, perché quindi ci sono anche messi su YouTube, e poi anche su un'altra piattaforma che si chiama Spreaker, spreaker.com, ma sicuramente YouTube è quella più, diciamo, più immediata, se cerca Lettere dal Mondo su YouTube, così come, ripeto, Spotify e Amazon Music, si può trovare su questo. E effettivamente, come dici tu, giusto per dare qualche altra informazione, sul è molto trasversale come tematiche, quindi ora ho parlato di episodi storici, ma appunto tu hai citato la lettera di Falcone, di Borsellino, perché appunto ci sono tematiche come queste, appunto della mafia, ma ci sono temi appunto più relativi anche alla schiavitù, per esempio, negli Stati Uniti, oppure anche diverse lettere sulla prima e la seconda guerra mondiale, ci sono anche tematiche come il femminismo, la figura della donna negli anni 60, la figura della donna nella scienza, pure Marie Curie,
1: sono
0: insomma
1: delle cose molto, come dire, anche educative, direi, no? Perché molta gente magari attraverso l'ascolto di questi podcast può scoprire delle figure che sono state storiche o più o meno storiche, ecco, mettiamola così, visto che veramente c'è tanto materiale lì nei tuoi podcast, che peraltro insomma magari non conosceva, e allora ci si può fare anche una cultura su diversi personaggi che hanno agito.
0: Guarda, ma anche per me è così, le lettere sono sempre poi un punto di partenza molte volte per andare a informarmi, perché in ogni lettera c'è qualche riferimento a un episodio precedente o successivo, non so, lettere di Winston Churchill in vari periodi, oppure anche che ti devo dire, fra un po' sono in fase di, per il 25 aprile ho pubblicato da poco un episodio su Sandro Pertini, su un momento della vita di Sandro Pertini molto particolare, il rapporto di Sandro Pertini con sua madre, che era un rapporto molto forte, molto particolare, che ci fa vedere proprio poi come Sandro Pertini era
1: fantastico,
0: intransigente. Quindi insomma è proprio come dici tu, ogni lettera poi ti apre tante porticine, diciamo.
1: Bene, allora Marco, noi insomma ci rivedremo, ci risentiremo, speriamo di averti ospite proprio fisicamente all'interno dei nostri studi di Shadow Light. Intanto io do un piccolo assaggio ai nostri ascoltatori di quello che è una piccola parte di questo tuo podcast. Eccolo qua, già in sottofondo sta partendo con questa bella musica country. E allora Marco, noi ti salutiamo e ti diamo l'appuntamento, ovviamente, quando sarà possibile essere ospite direttamente fisicamente qui.
0: Con piacere.
1: Ti salutiamo e ovviamente ricordiamo che su Spotify trovate tutti i suoi podcast e tutte le lettere.
0: Aggiungo anche profilo Instagram, Lettere al Mondo, e anche sulla pagina Facebook.
1: Ovviamente.
0: Anche in quel modo lì.
1: Ciao Marco, okay. Marco Campagna, ciao, ci vediamo, ci salutiamo e ci ascoltiamo il tuo bellissimo podcast.
0: Grazie. Ciao, ciao Angelo.

0: È il 1865. Sono passati 5 anni dalla battaglia di Gettysburg e a Dayton, Ohio, vive Jordan Anderson con la sua famiglia. Un anno prima erano stati liberati dalla schiavitù in Tennessee, grazie alle truppe unioniste. Un giorno Jordan, finalmente libero, riceve una lettera dal suo vecchio padrone che, pieno di debiti fino al collo, gli chiede di tornare in Tennessee per aiutarlo a gestire, o forse a salvare, la piantagione dove era stato schiavo per 40 anni. Jordan, analfabeta ma con un grande senso della libertà e dell'ironia, per rispondere a tale richiesta chiama un suo amico e gli detta la lettera che state per ascoltare. Io sono Marco Campagna e questo podcast si chiama Lettere dal Mondo. Years I've been in trouble, no pleasure
1: here on earth I find. Dayton, Ohio, 7 agosto 1865. Al mio vecchio padrone, colonnello Anderson, Big Spring, Tennessee. Signore, ho ricevuto la vostra lettera e sono stato contento di sapere che non vi siete dimenticato di Jordan e che volete torni a vivere insieme a voi, promettendomi di trattarmi meglio di chiunque altro. Credevo che gli Yankee vi avessero già impiccato da tempo dopo aver scoperto i confederati che nascondevate in casa vostra. Immagino che non abbiano saputo di quando siete andato dal colonnello Martin per far uccidere quel soldato dell'Unione che era stato lasciato nella stalla dalla sua squadra. Anche se mi avete sparato 2 volte prima che me ne andassi, mi sarebbe spiaciuto sapere che vi avevano fatto del male e sono contento che siate ancora vivo. Sarei venuto a trovarvi quando lavoravo all'ospedale di Nashville, ma un vicino mi ha detto che Henry intendeva spararmi alla prima occasione. Vorrei sapere in cosa consiste di preciso questa bella opportunità che mi offrite. Me la passo abbastanza bene da queste parti. Guadagno $25 al mese, più vitto e vestiario.
2: Volete sapere come va a finire? Andate a cercare il podcast di Marco Campagna, Lettere dal Mondo, su Spotify. Noi qui a Shadows Light continuiamo con la musica!

come le fotomodelle, randagio come Romeo. Papà mi ha promesso un bel aereo, e questo lavoro mi ruba il tempo, e io ho imparato a usare lo stereo, a mettere le sillabe col tempo, e quindi adesso è tutto un vieni, poi vai, che fai, domani non ti innamorare,

vivo la domenica senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.

E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show.

Terence Howe, e questo è il brano di Sombo con queste sonorità che richiamano a musiche di altri tempi. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai, in compagnia dei Senza Radio. Oggi parliamo di colazioni, vari tipi di colazioni che ci sono nel mondo. Vediamo per esempio gli inglesi, a proposito abbiamo parlato della regina con Marco Campagna e di quella lettera in cui scriveva la ricetta dei biscotti. Cosa mangiano gli inglesi a colazione, ma anche i tedeschi? Per esempio hanno come parola d'ordine egg and bacon, cioè uova e bacon, uova e pancetta, sostanze obiettivamente più ricche di proteine e grassi. E poi gli inglesi e i tedeschi prediligono uova fritte in padella con brioche salate cucinate insieme ai würstel. Beh, una colazione abbastanza sostanziosa, direi. C'è sicuramente uno shock calorico, una bomba di grassi saturi assunti al mattino a un momento della giornata molto delicato, dopo che l'apparato digerente ha lavorato tutta la notte per smaltire quello che poteva essere anche una cena abbondante. Tutto il contrario ovviamente alla colazione all'italiana, che invece al mattino predilige dei cibi che sono molto facilmente digeribili. E allora a breve e a lungo termine questi stili alimentari poi si pagano con gli anni, poi perché si alzano i livelli di colesterolo, di trigliceridi nel sangue, e quindi ci sono molti rischi. Allora, fra la colazione anglosassone e quella americana, sicuramente la meno dannosa e ricca di grassi è quella americana. E allora, in un campionato ideale di colazione, più salutari, ovviamente quella che vince a mani basse è chiaramente la nostra colazione italiana. Però diciamo attenzione, perché bisogna stare attento al cornetto, quindi meglio prediligere delle fette biscottate piuttosto che. Ma intanto, visto che le sonorità di Sombor ci riportano a quelle che sono le sonorità della musica del passato, no? Di quella nostalgia degli anni 80, degli anni 90, quest'oggi e per questa puntata di Shadows Light abbiamo voluto esagerare, lo possiamo dire, e quindi ci sono dei brani 80-90, l'ottantissimo e novantissimo uno dopo l'altro, che praticamente appena li senti, già dalla prima nota, ecco là, si apre un mondo, in questo caso il mondo degli anni 80. Ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. Allora ce lo godiamo, alziamo il volume, ottantissimo e novantissimo, uno dopo l'altro, qui a Shadows Live.

0: ragazzi, che tuffo nel passato, anni 90, li stiamo ancora ascoltando in sottofondo, L'amour toujours di Gigi D'Agostino, 1999, e poi 1984, 900 con Moving On, e questo è il momento dei ricordi, il momento in cui insomma bisogna pensare alle cose belle che ci sono avvenute nel passato, o se non ci siamo stati in quel passato, bisogna ascoltare la musica del passato che ci porta e ci riporta quelle belle vecchie emozioni così tanto a noi care. Shadow Slide, lo show radiofonico che non si ferma mai, oggi invece a parlare di colazioni, di qual è la migliore colazione. Abbiamo ormai definito e deciso che la colazione più salutare sicuramente è la colazione italiana, ma attenzione perché per esempio in quanto ad insulina anche la colazione italiana fa assumere diversi cornetti, brioche eccetera, anche lì si aumenta la produzione di insulina. Infatti è chiaro che la colazione salata al mattino, che non è quella dolce tipica nostrana, si sta facendo strada l'accoppiata cappuccino e brioche, e quindi attenzione perché il croissant richiede attenzione proprio perché è composto da acidi grassi saturi, quindi stiamo attenti a non esagerare appunto con le brioche. Una basta e avanza, perché poi l'abuso diventa dannoso. Preferire fette biscottate accompagnate con miele o marmellata e ovviamente al massimo una brioche, perché i grassi saturi sono lì sempre dietro l'angolo. Dunque adesso è arrivato il momento di ascoltare il brano nuovo di Salvo Buono, ma sai cosa c'è? Che se mi ha detto bene che sono riuscito a trovare e a beccare il nostro Marco Campagna al telefono, chissà che io sto già chiamando e magari non mi risponda anche il nostro Salvo Buono e lo facciamo presentare direttamente in diretta a lui questo brano. Salvo, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ciao Salvo, sei in diretta qui a Shadows Light.
1: Buonasera.
0: Ti ho fatto una sorpresa, Salvo, perché tu ci hai mandato una nota vocale. Ehi, mi senti, Salvo?
1: Sì, ti sento.
0: Oh, allora, dicevo, ti ho fatto una sorpresa perché tu ci hai mandato una nota vocale in cui presentavi il tuo nuovo brano Ho imparato a volare. Però io mi sono detto, ma sai cosa c'è? Mentre sono qui, che sono al microfono, che devo mandare il brano di Salvo Buono, ma perché non chiamarlo e farci raccontare un attimino, proprio in 30 secondi, questo brano e quindi ovviamente lanciarlo tu come hai fatto nella nota vocale. Te la senti?
1: Ma sì, io con te faccio qualsiasi cosa, tu sei bravo in radio e come faccio a dirti di no?
0: grazie Salvo. Allora, era così, sai, perché mi è venuto davvero, dico, gli faccio un'improvvisata, non è nulla di preparato, quindi parlaci proprio a ruota libera di questo brano. Io pensavo, ma sto Salvo Buono prima cammina, poi corre, ora pure ha imparato a volare, cioè dove non bastano le nostre gambe tu ti fai spuntare delle ali, no?
1: Ma bisogna farlo quando cominci a vedere che le gambe cominciano a barcollare e tutto il resto usa le ali. Che devo fare?
0: È giusto, bravissimo, sì. Bravissimo. Allora noi adesso lo ascoltiamo e ovviamente lo facciamo ascoltare a tutti i nostri ascoltatori, quindi se tu vuoi, ecco la tua dedica speciale per tutti gli ascoltatori di Shadows Light.
1: Io dedico questo brano a tutti quanti e spero che vi piaccia. E sono contento che lo state trasmettendo.
0: Grande Salvo, un abbraccio, un saluto e ci ascoltiamo Ho imparato a volare, bellissimo nuovo singolo di Salvo Buono. Ciao Salvo, alla prossima.
1: Grazie, ciao, alla prossima, ciao, grazie.
2: Riavvolgendo il nastro

La sapete fischiare voi? Ah, due personaggi, Tony Pitoni e Tommy Cash. Ve lo ricordate quello dell'espresso macchiato? Insomma, così. Allora si chiedono cos'è l'amore e rispondono come possono, come possono. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di colazioni, abbiamo decretato ormai che la colazione italiana è insomma quella che più confà a quelle che sono le esigenze del nostro organismo, quelle salutari ovviamente. È vero che a colazione è meglio assumere alimenti solidi prima di quelli liquidi? Questa è la domanda. Ed è verissimo, perché una buona abitudine è quella di mangiare prima e bere poi, perché comunque è importante mangiare prima dell'assunzione del caffè, che a sua volta stimola i succhi gastrici nello stomaco. Sai che io prendo il caffè a digiuno, per esempio, e mi comincia a bruciare lo stomaco. Allora, se tu ci mangi prima, invece, è molto bello. E l'ideale sarebbe mangiare la frutta o lo yogurt oppure la fetta biscottata prima della solita tazzina di caffè. Per esempio, il 30% degli italiani fa colazione solo con un caffè. Questa cosa è giusta o è sbagliata? Ovviamente non è la soluzione migliore, io non potrei mai farlo, perché in una persona normale che non soffre di gastrite può andare sicuramente bene. In una persona che invece soffre di gastrite, esofagite e tutte queste belle reflussate qua, il rapporto tra caffè e succo gastrico può diventare conflittuale, scatenando poi delle crisi. E quindi attenzione, attenzione a queste cose, bisogna cominciarla bene la giornata, mica con i dolori. Noi cominciamo bene invece questa quarta parte di Shadows Light con la grande musica d'autore, la grande musica nuova. Ritorna Tina Ricci con un brano, un nuovo singolo, Tra passione e destino. Il titolo è Tra noi, e questa grande cantautrice internazionale ritorna con Tra noi, che è un brano intimo e vibrante che esplora la complessità dei legami umani. Ha sperimentato tante sonorità globali e questa artista sceglie la lingua italiana per raccontare un viaggio emotivo fatto di sguardi, silenzi e un filo rosso impossibile da spezzare. E allora ascoltiamoci questo brano di Tina Ricci, Tra noi, qui a Shadows Light.

di questo brano Man on the Moon, Mo Black, Mehill, Mr. Cartier, insomma un gruppo di grandissimi qui per questo brano. E noi siamo sempre a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, da parlare di colazione, colazione all'italiana, e a questo punto per i vari tipi di uovo italiano, donna italiana, c'è la colazione, no? Perché? Perché bisogna differenziarla per chi ha differenti esigenze energetiche durante la giornata. Per esempio, lo studente farà una colazione assolutamente all'italiana: fette biscottate, miele, marmellata, frutta o yogurt, spremute, cereali sotto forma di cornflakes e caffè. E allora, in alternativa alla frutta, vanno benissimo anche i centrifugati, che sono ricchi di fibre e di sostanze in grado di smaltire le scorie della cena precedente. Se invece siete un po' più là con gli anni, siete un po' più anziani, allora la colazione può essere simile, ma bisogna aggiungere pane, formaggio fresco o magro, o una fetta di prosciutto crudo o cotto, sempre magro. Invece, se avete bisogno di grandi energie, magari fate gli operai e quindi vi svegliate la mattina, dovete subito fare dei lavori pesanti, e allora c'è un fabbisogno energetico maggiore, quindi il discorso cambia, e quindi bisognerebbe cominciare la giornata con un bel cappuccino, un cornetto e 500 grammi di frutta, aggiungendo poi un bel panino imbottito, miele e marmellata. Attenzione, mica il panino imbottito con la mortadella, quello ci sta a metà mattinata, perché è sempre bello, insomma, mangiare un bel panozzo tutto italiano con la mortadella italiana. Che ne dite voi? Allora, questo qui è il nostro modo, insomma, di proporre o comunque di vedere qual è la colazione, qual è la colazione migliore per ognuno di noi. Abbiamo guardato, insomma, anche altri paesi, quelle poi più famose, poi ci sono vari tipi di colazioni meno famose dei paesi che magari conosciamo di meno, ma quelle più famose, la colazione italiana, quella tedesca, inglese, quella americana, beh, insomma, si conoscono, e ovviamente la migliore è quella italiana, come anche la musica, in questo caso Eros Ramazzotti e Max Pezzali, che vivono come nei

Ah, eccola, è corale questa canzone. È andata così, questa puntata di Shadows Light è andata così. E non ci stanchiamo mai, noi qui a Shadows Light, di rinnovarvi ovviamente l'appuntamento alla prossima settimana. Stesso posto, stessa ora, noi torniamo. E come sempre la chiudiamo così, un po' storta. A noi ci piace chiuderla storta con il reggae. E allora Burning Spears, il suo vero nome ovviamente è Winston Rodney. Vi salutiamo con questo brano del 1991 e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

pare che il tempo non passi. Inutile come quel tempo che porta a contare i miei passi. Per quelli che dicono resta coi piedi per terra, le tasche ripiene di sassi. La vita che ho scelto, gli amici che ho perso, restare da solo la cosa migliore.

uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però e te è quasi una negazione e io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e segui

sembrava il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di

magico, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la

la lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensa poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò.

una strada. Hai bisogno di un aiuto, sembri spaventata. Sali sulle scale mobili di un aeroporto, cammina sopra il pavimento.

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

però riparo. Mentre imparo ad accettarlo, che se il tempo l'ha già fatto, ora sei un mio ricordo. Un ricordo immaginario del fratello che vorrai. Nato nel mese d'acquario, sarei il pesce e tu lo squalo. Oh, oh, oh, oh. Siamo grandi per sognare. Tu saresti maggiorenne, io ormai sono un sedicenne, o dovevi 17. Festeggerò da solo un altro compleanno di merda. Quando ce lo si fa.

0: che correvi verso la scogliera.
1: La più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

stanotte non sento il gusto di niente. Non è detto che ci si risente, figurati che ci si rivede. Capisci che non va bene quando vi dimenticate, eppure state ancora insieme. In qualcosa eravamo bravi.

rispetto a me certe cose si dicono, un po' per distrazione, per sputare il veleno.

la maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling, quanti vetri spaccati, un Dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina.

salvarci erano invece certe canzoni che uscivano dalla radio di Silvia.

L'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, va bene, adesso lasciami andare.

Siamo due cuori che ne formano uno solo, destinati a rincontrarsi, solo per perdersi di nuovo, e non importa dove siamo, con chi stiamo. Certe volte i nostri cuori parlano, sì, ma spesso

il tuo nome tatuato sulle palpebre. Se chiudo gli occhi poi vedo te. Mi hanno insegnato a sognare ad occhi aperti, ma che faccio se non sei qui con me? So che si può, oh, tornare indietro non l'ho fatto mai.

0: sai.
1: Ho il tuo nome tatuato sulle palpebre, se chiudo gli occhi poi vedo te. Mi hanno insegnato a sognare ad occhi aperti, ma che faccio se non sei qui con me? So che si può, oh, tornare indietro non l'ho fatto mai.

di dissipante. Vieni più giù, non fare quella che non l'ha capito. Parlami tu, ma non pensarmi mai come tuo amico. Io non so darti risposte, l'amore era forte, ma ora non sento niente, tristezza.

notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

crisi di stato, l'amore rubato in un vicolo. Sei una rissa in cortile, un finale mega malinconico.

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se stesso non è terra di fuga dal fondo, dove non scappi.

sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart. Dance Chart.
3: Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte.

0: ti chiedo scusa. Io nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.
1: Quegli occhi grandi che celano tutto, il segreto lo sai solo te. Un cuore che conosce solo la guerra, aspetta ora la pace di un re. Quel sorriso che ormai la corazza, questa è la cosa più bella che c'è. Sin da bambina eri già troppo ragazza per la sta gente, ma tu

0: poi la fine del mondo.
1: Radio Studio Play, la magia della musica, tutti i giorni 24 ore su 24 insieme a noi, per voi.

divisi per sempre. Certe fratture non le ricomponi. Non esiste un tasto per tornare indietro. Non esiste